Stai attenti, tosi, che manca poco per di qua un poco. Un altro bello giorno che noi arriviamo con il programma Le Frottole del Fifo Italian sul radio. Sì, questo è un programma speciale per l'emissore di radio, aver una persona che parla italiano, portando avanti la nostra cultura, ricordando dei nonni e per farti anche la compagnia. Sì, perché sempre è un per di ore agradabile noi altri ascoltare bellissime musiche folcloriche, delle volte qualche d'una de scherzo, sniacchiamo qualche frottola, parliamo qualche panciana, ma anche delle volte portiamo gente importante in quel programma per parlare. Sì, siamo andati a parlare tante novità, allora in quel programma noi altri gavaremo il quadro anche a te savei. Te savei, se la ora che noi altri parliamo di una curiosità, di qua un pochettino, allora te savei, di qua un pochettino, frottole, aspettiamo un attimo, restare un poco più tardi, passare il guaporè, ora di fare a caipira, di mettere sua carne, quei che si attorno al fuoco, di parecciare il churraschetto, e se sei con carbone da aspettare di più, ma se sei con legna da per pantare garento, perché da che fuoco da sa che abbruse ben per tirar via che l'ardor, e dopo ciò, un aperitivo e ridere e scherzare. Il proverbio che noi altri portiamo in coi dice così: chi va in cerca e cata, dopo se grata. Capisci, chi insaia procura e ascia, poi se cossa. Se proprio così, allora. Me pupà, che se ancora in gamba, e il mega sempre insegnato quando che era piccinini. Guarda. Quel giusto da giusto, quel sbagliato da sbagliato. Allora non sta da Drio Panciane, non sta a guardare la grama del vicino che non la sei mia più verde che a tua, no. Non sta a preoccuparti, quei che gala invidia, i catta che le robe degli altri sei sempre meglio. Ma non sei mia, perché noi altri siamo tutte persone, siamo tutti gente, e allora non sta andare drio, pensare che la ora di quell'altro è meglio, pensare che il soffrire di quell'altro è manco soffrito che il tuo, che quell'altro guadagna di più che ti, che tutto è più facile che non è mia. Noi altri siamo tutti seri umani, come si dice in portoghese, e gavemo di vivere, gavemo di lavorare, gavemo le nostre magagne e gavemo le nostre malattie, e bisogna sempre pregare, ringraziare, domandare a Dio in primo posto, perché se lui che mi comanda, mi sempre lo dico che ho imparato questo, e se è la più grande verità, che se lui che sa quando noi arriviamo e se lui che sa quando noi partiamo. Ecco, come dice quella frase famosa, tutto una vita è passaggero, meno il motorista e il cobrador. Allora, se ridere se scherza, ma se proprio del buon, chi che comanda? Se il nostro buon Dio, lui che mi dice quando arriviamo, quando che partiamo, allora non adianta, fare gli occhi grossi, perché se so che per creare ramella, se proprio così da che si parla in italiano. È un programma italiano, se proprio per scherzare, per ridere, sempre parlare bene delle persone, sempre mantenere viva la nostra cultura, e allora di qua un pochettino ti spetta là, che viene fuori a frottole, viene fuori il quadro te savei, andove che noi altri portiamo le curiosità. E adesso andiamo a musica, ciò! Da che paia!

Ecco, avevamo ascoltato il gruppo Ricordi di Flores da Cunha da Terra do Ciò para Terra do Cè, così che la che vuol. Beh, la ora la va avanti, come mi sempre lo dico, che manca un poco, par di qua un poco, l'ora ora di dare una limpadina te spi, da pa mandare qualche toso più grande là, Torri Limoni, a cacciassetta se vel che in gabbia, di qua un poco te può almazenarli, mettere sul sucro, un poco di gelo anche, e fare una caipiretta, ciò che da fin acqua in bocca tosi, pare c'era. A linguista te può mettere su più buon'ora, che allora te fa un aperitivo, né? E sempre ricordare di mettere un tocchettino di pi, va che arriva qualche parente senza avvisarti, sai che loro gli viene del buon, Allora un strucconasso a titrio ascoltare questo programma. Se ti sidri ricevere una visita a casa, se ti sidri ricevere, manda un strucco a questa visita, dici che quando che la torna in la sua città, la può accompagnare il programma anche, sì, in del nostro canale di YouTube, tutti i nostri episodi, tutti i nostri programmi sono là, del arroba frottole del fifo, curta, comparcilia, commenta, si iscrive al nostro canale, che così tano altri andiamo cada volta più avanti, Bem, il quadro te lo savei den coi conta la storia de dove che se viniesto la espressione dague paia, mi, il fifo, go conhecesto, il garafinha, un amico mio là della comuna di Nova Rassà, una personalità, che laurea là in te lavoro pubblico, e lui che sempre conté questa storia, che un giorno zera drio la sua mamma, la zera drio partir per andare in te la città, per fare le compre, per andare in te un'altra città, che antigamente zera così, per quei che non sa, che tocchi andare e star fuori un giorno intero, perché tanta gente andava a piedi, con la mula, col mula, cavallo, de ragna, de caretta, e poi non c'era mia auto, non c'era mia conduzione, non c'era mia niente, il mezzo di trasporto c'era le gambe o le bestie, allora qualche famiglia delle volte c'è anche qualche carona, e in quel giorno la mamma di sto grafinha, persone tanto importanti per noi altri che volevamo tanto bene, i miei ascoltanti di una vita intera, lunga, bel che partio, è bel che non è mia qua entrata, noi altri mandove che lui è, sarà di riascoltare la storia di lui che noi altri contiamo anche per mantenere viva la memoria, perché questo che è anche l'obiettivo del programma, le frottole del fifo, tutto quel che mi fa è per mantenere viva la memoria dei nostri migranti, scherzando, contando frottole, ridendo, sì, ma sempre di maniera seria, con rispetto a tutte le persone, mai più parlando mal di nessuno, noi altri rispettiamo tutti e non possiamo mia lasciare morire la memoria di queste persone, finché noi altri siamo di parlare di queste persone, per esempio, Guerino de Costa, chi che non ha conosciuto, rappresentante dei prodotti della Miriam, di Serafina, è una figura illustrissima, che ha vissuto in trade noantri, mi collabora con lui, tutto quel che mi parlo e che conto di lui, hanno se mia per scherzare di lui, ma se per mantenere viva la sua memoria, perché chi che lo ha conosciuto, garanto mi che ti che ti si deve ascoltare ti dici, ciò, Migo conhecesto Guerino de Costa, era il più grande balotone di tutta la Serra Gaúcha, il più grande umorista che il mondo ha conhecesto. Lui fa ridere anche se era una ora triste, perché lui aveva questo don. E allora, il quadro di cui te lo savei, contando la storia del Garafinha, è così, da dove che è nata l'espressione da che paia. La sua mamma la era bel che di andare lui, era piccinino che ha gritato, mamma, te vei in volta te resti tutto il giorno. Che da o che de mangiare la egua? E la laga grita, da che paia! E là, se nascesto l'espressione. Ecco, così che la che vuol, un'altra musica e subito ritorniamo. Non sta andare via de là che è ora di impissare il fuoco, Gruppo sempre contenti, mamma mia, dammi 100 lire, un struconasso, su de lì che vi è messo di...

Ve lo godito, è che quando ti ascolti una raccola suonando Zeppar che vien, le frottole del fifo parti ridere e scherzare. In questo bellissimo giorno ti di ascoltare il nostro programma in questa emissora di radio, la meglio che siete, puoi star sicuro che sì. Allora un strucco naso a te, grazie per la tua udienza, compagnia e sintonia. Non sta mia dar massa da rente del fuoco, eh? Pareccia la caipira, metti sulla carne. E il tempo passa, lui, non stava a dar, non stava a dare drio che caval che guarda in drio il gappo che vuoi ad andare avanti, eh? Se anche un proverbio partino di smentegar dei italiani. Allora c'era il vicino, c'era di star da rete, in colonia, da rete, vicini di colonia, c'era di star là un chilometro, mais o meno. Ma c'era da rete, né? C'era il primo vicino, considerato parente anche. Una volta italiani era così, allora il primo vicino li considerava come parente perché se occorreva era il primo che poteva aiutare in una situazione di emergenza. Se è vero così. E là tutti i santissimi giorni sta famiglia la passea davanti della casa di sto vicino per andare a lavorare perché aveva un tocco di terra della banda di là da strada e tutti i santissimi giorni il vicino era sentato alla porta. Dio beversi marò. Quando chi tornava in Rio da Rossa, il vicino era là al mesmo posto, sentato a bere cimarron. E si salutea e andava via. Non si fermava. Perché quando chiesera a Rio venire, c'era voglia di lavorare. Quando chiesera a Rio tornare in Rio, aveva fame di andare a casa a mangiare, allora non si fermava mai. E un giorno, l'uomo gli ha sobrato là in 15, 20 minuti, che ha fermato un tocco di rossada e che ha detto alla donna e al fiol che c'era insieme. Adesso quando che torniamo in Rio vuoi fermarmi là del vicino, là vuoi parlare con lui, vuoi domandargli una cosa. Da, ciò arrivai là,

Sentite dove tal? Avuto un cimarron? Ah, sento, che ha detto, una cuia bevo. L'era là per le 11:30, più o meno. Ha detto, ma vicino mi con una curiosità, ciò. Chiedete per dire una cosa. Allora, ha detto, domanda, siamo vicini, siamo amici di una vita intera. Ha detto, noi andiamo a Rossa mattina, te si là sentate a porta. Torniamo in drio le 11:30, 15 per mezzogiorno, te si sentate a porta, ha detto. Fatto che là? Ha detto, è che lei è una simpatia. È stata una zingara che mi ha insegnato. Ah, è? Ha detto, sono qua che aspetto la sorte venga in rento di casa. Quell'altro che ha detto, guarda vicino, vuol dire che è meglio che te vai a lavorare, perché se te si sentate a porta, Drius trovare, com'è che sorte a fa passare? Tirate via, no? E l'era le storie che i nostri italiani contea e raccontea. Le frottole del Fifo, un programma speciale di radio per parlare italiano, per suonare bene musica, per contare storie. Noi altri parliamo bene di quella gente che ha sviluppato le città, gli stati e anche il nostro Brasile. Un struccone di vero cuore, a te che ti sei italiano, a te che ti sei di un'altra etnia, che ti accompagni la nostra programmazione. www.villamariafm.com.br, in questa radio che ti sei drio ascoltare il programma Le Frottole del Fifo tutte le domeniche dalle 10 al mezzogiorno. Ringraziamo gli appoggiatori culturali nostri e anche a quei della emissora. Ti che desideri ascoltare questo programma, te vuol portare il programma per un'altra emissora di radio, entra in contatto con noi altri che avevamo il Facebook, noi altri che avevamo l'Instagram, noi altri siamo del YouTube, noi altri siamo nel nostro site. Allora va rentola arroba frottole del Fifo, curta, comparcilia, bisogna anche commentare, metti un gioia là, che allora noi altri crescemo cada volta di più. Tutte le settimane noi altri mettiamo una frottola anche in aria e così te noi altri andiamo avanti, andiamo dei posti che mi invita, demon dove che non mi invita mia, brontolemo, baruffemo, se occorre dirgli su a qualche autorità che non fa mia la sua parte, parla cultura e così te no altri, demo avanti con la protezione al stilo italiano. Musica maestro della cantoria italiana di Serafina Correa, il ciucchiere della moto. Guarda che mi parmi la ora le sei bel che di mettere su la carne bel che è, guarda bene.

Nantra racolada, te sé que vem le frottole del fifo para te rider e scherzar. Dá se que te fa um invito, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Sim, semo tel arroba frottole del fifo, gavemo viralizar, gavemo bel que depi de 50.000 visualizações sol que com la frottola del gal, te lo digo, vi, Sim, tchó! E anca semo tel Instagram, semo tel Facebook, no altri gavemo il nostro site, frottoledelfifo.com, lá te verrete te vedi le notizie della cultura italiana e anche delle altre culture. E in radio noi altri avevamo il programma Le Frottole del Fifo Speciale del Radio, come questa importantissima emissora, dove che sonemo musiche. Senti la cagna che sbaglia, c'è Guideca che si visita, Guideca che si arriva qualche dunque a te a radio, che avevamo una cagnetta qua davanti che l'attende, sì, la sedria attende, co, tasi ciò. La se la che la sbaglia sicuramente qualche dunze mi è sto portare qualche regalo qua in te la radio, Allora se era Drio parlare che noi altri siamo in diverse piattaforme sempre con lo stesso proposito, pensamento. Parlare italiano, e dice ma fetto che te in programma? Parlo italiano, in radio parlo italiano e sono musica conto frottole. In te YouTube parlo italiano conto frottole. Parlo di gente importante, in te la sternetti allora, te com'è che dici, rius, e shorts, una volta non accendete il rio dei shorts, adesso non mettiamo i shorts, il rio, infine, chi potacci lì della modernità che sia la produzione, che la capisce, sia la mia femmina che comanda casa e anche a te il programma. Allora noi altri siamo là te queste piattaforme per ridere, e allora là di YouTube è il programma, sempre alla domenica delle 7 alle 8 alla sera arroba frottole del fifo, curta, compartilha, si iscrive no nosso canal e comenta che allora crescemo, gavemo passare de 1000 seguidori, ma ben più pianeto, de più di 50.000 visualizzazioni e anche noi altri siamo allora tel Facebook e in tel Instagram, là noi altri tutte le settimane contiamo una frottola, e gavemo il quadro siamo andati, il quadro in famiglia e storie, parvate ridere e scherzare. Ma parlando di frottole, che è bello che sono alla raccola, te si la

quagis ele vedo velora a famiglia di quei che ga casca che ha dato problema non altri sentimo tanto e tale l'impresa la si mette a disposizione. Allora, indennizzazione nostra della impresa presente per tanti anni di lavoro, dedicazione, 100.000 reali per cada viuva. Gadito, il banco il ga incamia anche al seguro che gaveva, mi pare che viene in altri 200.000. Il paron della obra, come che il Sega Comosso, un calurgo, ha detto che giunta con altri 50.000. Ecco, sì, tutti quanti riceveranno la pensione, i fiori, tutto. Che ha detto, bon, allora sommando tutti i soldi da 400.000 reali per cada viuva e ancora la pensione. Ciò è quel che aveva dato del bagliero contento, né, che se aveva salvato la sua donna, la sera l'alla, guardava, ha detto. Bonito, né? E ti devi fare bisogni. Guarda che la che vuol tutta è musiche e dopo ritorna.

Nossa Terra, 997050304. Struconasso, gente, musica e dopo ritorniamo, Siamo quasi in tel fumo delle candele. Il tempo va avanti, la carne zette il fuoco, la caipira bel che è andata a meda. I tosatei drios giaularvel che la fame. Consita che la che vuole. Grazie per la tua udienza, compagnia e sintonia. Questo è il programma Le Frottole del Fifo. Abbiamo passato distante di 1000 seguitori, di più di 50.000 visualizzazioni della sternet. Oppa che adesso vai! Giove riva per cantar, paura della pioggia, una musica del Raul Seixas, il maluco bellezza, adesso fatta in italiano, perché anche questo è un lavoro che noi altri, presentatori di programma, cantori, compositori, femo. Mi, per esempio, ho chiappato tante musiche in portoghese, ho fatto la traduzione in italiano e ho mandato per tanti artisti e loro hanno fatto la gravazione e si dovrebbe suonare fino al giorno in cui. Allora, se questo è il lavoro di formiga che noi altri abbiamo fatto, che noi altri continuiamo a fare, che noi altri andiamo a fare ancora, par giusto mantenere viva la nostra cultura. Se di questo che son drio parlar. Ecco, vanti con la protezione! Vara là il vicino, drio rivarcio! Ah, dai che un aperitivo, no? Che lei è gente buona quella!

Andando avanti con la protezione, su de la che ben vestitosi, ringrazio de vero cuore a te di accompagnare la nostra programmazione in questa emissora di radio. Sì, è il programma Le Frottole del Fifo, fatto speciale per l'emissora di radio di tutta la regione. Sì, Brasile a fora. Ve lo dico, noi a partire del mese di ottobre estreieremo anche il quadro Siamo andati, allora siamo andati, dove che non andremo e contiamo partire quelli che non altri che abbiamo visto, che abbiamo imparato e qualche che abbiamo insegnato. Noi che abbiamo il quadro Te Savei, questo è bel in aria, che cada programma conta una curiosità sempre della cultura italiana o di qualche altra cultura anche, basta mandare per noi altri. Allora, arroba Frottole del Fifo è il nostro canale di YouTube, frottoledelfifo.com è il nostro site, c'è musica, c'è informazione della cultura, c'è interviste, c'è tante personalità, sempre con un unico proposito e obiettivo: parlare italiano, la lingua mamma, il nostro più grande patrimonio culturale e immortale. Bel che quasi in te il fumo delle candele, siamo te la fine del programma Le Frottole del Fifo d'Encoi e andiamo a musica tosi, Gruppo Sul Paion. Ah, se bel che ora compare, porta qua un litro di vino.

Come se diz em português, acabou-se o que era doce, chegou finiu quel que era dolce, cosita. Bem, volemos só que ringraziar pela tua audiência, companhia e sintonia, invitarte, varrento delle nostre piattaforme digital. Tutte le settimane noi trimettiamo là una frottola, te l'Instagram, te il Facebook, te il canale di YouTube, se arroba frottola del FIFO, curta, comparciglia, si iscrive nel nostro canale e commenta che allora noi andiamo avanti. In questa emissora di radio, arriveremo la settimana che viene, domenica che viene, il stesso orario, te puoi star sicuro che con piova, con sol, con freddo, con caldo, noi altri saremo qua, in te stesso posto, andremo a presentare il programma Le Frottole del FIFO, producido per la Eccellenza Productions, distribuendo per tutto il mondo con tanto onore e orgoglio, in nome della JL Energia Solar, Concretos Alvorada, Xlândia, insieme a noi altri, anche a noi altri che avemo sabores da colonia, o sabor que vem da nossa terra, Zé, um empório em tela comuna de Marau. Bem, amici, graças de vero cuore, ste com Dio, que não atendemos com Dio. Bisogna solo que ringraziar par tutto, desiderarvi uma boníssima settimana, e se Dio vuol, el volará, domenica que vem, saremo qua em tele stesso posto para apresentar n'altro programa, Le Frottole del FIFO. Ciao ai tosi che sei mesdì, guarda che dopo mezzogiorno che sei la mattinena, da mia far perderno. La concordia, la domenica andando alla messa. Buona settimana, ciao, arrivederci.